Milo mai, milo mai, milo mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alasaki ia lima o.

No kuai tōku purotu, no roto i te kuti kuti o te rangi. Te akarongorongo mai nei kotou i te are karioi. Pimo no kuki arani. Hau, wā!